0: Κανάλι 1 90,4.
1: Ciao, benvenuto al nostro show. È una serata molto speciale. Alex Rossi è con noi.
2: Spero che darà tutto.
1: Alex è una bestia di palco. Cosa canterai?
2: Ma questa ragazza vicina? Karma, non è male.
1: Karma, sei un uccello. Non si può fare. Allora, cosa canterai?
3: Tutto va bene quando facciamo l'amore.
1: Un super programma, va bene, andiamo. E adesso Alex Rossi, Joey Dean, tutto va bene.

0: cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi da me?
1: Che cosa vuoi da me?
0: Che cosa posso dare?
1: Che cosa posso dare?
0: Che cosa inventare? Qu'est-ce que tu veux de moi?
1: Qu'est-ce que tu veux de moi?
0: Che cosa vuoi di più?
1: Che cosa vuoi di più?
0: Qu'est-ce que tu veux de moi?

0: come le convinci tu le donne? Come le convinci tu le donne? Proprio nessuno. Ti ho sentito, sai Alberto, ti ho sentito.
1: E allora?
0: Dico, come le convinci tu le donne? Proprio nessuno.
1: No, no, no, no, fammi precisare una cosa, un momento, vedi, io qui,
0: sì.
1: Non sono io,
0: cioè
1: nel senso voglio dire che non sono io Alberto,
0: sì.
1: Io qui praticamente sono tutti, nel senso appunto di tutti gli uomini, capito?